0: ايوه ده سيتريك
1: لا ولا تنجنش
0: è bonito
2: e su giura il kinjurelli
3: poi sì
2: che non si fa come se avete che essere gentile a me